Sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali, sali

good, baby. Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Maunsa tu kosu ne shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya ere mo erate. Obi di nechi. Oya hini. Erate. Yesi den kampu. Yesi den shirao.